0: Causa Yuncoca, la red multimedia en Bolivia. Radio Causa Yuncoca, Kunan Manta Paya Chayachimun, Yachtag Parlaininta.
1: Ayala Bolivia Pacha. Kaiwakichipi, yachtag parlaininta uyarisunchis, reunionespi, ampliaduspi, congresospi, wachtanta kuikunaspi parlarikus ganchikta.
0: Yachta parlaini.
1: Minkamuiku, nogaikuan kuskamanta parlarikunapa, umalinapa jima. Yachta parlaini.